mette sul campo e l'Athletic mi chiama nel sito nevando in Paris. Che ha nasato una bolsa de coca, che ha pissi sia acquario, le sto calvinare la hiera.

0: Suarez.
1: Ciao Patrizio.
2: Carlo,
1: come stai?
3: Molto bene,
1: si vede. E questo rimane ancora, a distanza di qualche anno, un grande riempipista di tutte le discoteche. Patrick, grazie di essere stato con noi.